0: escuchar. Radio Ordaz. Radio Ordaz. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: poi sono stato lontano. Mi sono trovato loro per lì.
1: Una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer